uscito Monster Truck. Bum bum bam, bam bam bum. Lo sa tutta la città, c'è che spacca sopra il groove. Zero frasi sdolcinate, zero capi alle serate. Io non ti conosco frate, tu per me sei solo un sucker. Senza palle, capone, 30 canne, capone.